0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Oh, shit.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

17:48 in questo momento, siete di nuovo alle prese con la diretta qui Radio Città Fusico anche per questa domenica, domenica di agosto, domenica 9 di agosto. Di solito a quest'ora durante l'anno c'è la trasmissione Vegano Animalista, Restiamo Animali, che va in onda appunto alle 7:30. È chiaro che anche loro un minimo di pausa estiva se la sono presa. E per il resto la programmazione è la consueta, quindi fra pochi secondi partiremo con la musica, musica sempre intervallata dalle notizie che arrivino nel frattempo. Per ora notizie arrivate proprio le ultimissime ore non ce ne sono, e una prima parte che arriverà fin verso le 8:24 circa, poi con tutta calma lascerò spazio al notiziario popolare Network, che andrà in onda alle 8:30, la versione è quella di 15 minuti, quella lunga diciamo così. Poi di nuovo ci risentiremo verso le 8:45 circa e andremo avanti praticamente fin verso le 10:24, sempre intervallando la musica con le notizie. Musica, non l'ho ancora detto, ma è la musica di comune ascolto presso il nostro emittente, però come faccio io tantissima musica, pochissime parole, annuncio dei brani, a volte nemmeno quelli. Dicevo fin verso le 10:24, quando poi le 10:30 andrà in onda la seconda edizione di Popolare Network, quella corta da 5 minuti. Non so se l'ho detto, nel frattempo sottofondo c'erano Sister Sledge. Dopodiché verso le 10:35 circa una piccola rubrica di concerti, come sempre vi lascerò qualche minuto prima delle 11. Sono appena arrivato, quindi non ho fatto in tempo a preparare tantissima roba, però nel frattempo un brano ce l'ho già e ve lo mando, sono gli Unbelievable Threat in Disarm.

in Brasile, poi con Caetano Veloso e Banda Black Rien, qualche cosa. E poi in Italia, ma anche Giamaica con Albo Rosi, Not Come Dub. E poi veniamo invece decisamente tutti gli effetti in Italia, prima con i CCP, Fedeli alla Linea in Emilia Paranoica dal vivo, e poi Dining Rooms in Antonia Francesca, Chiaravalle, New York. Ma partiamo subito con Beck.

E allora ci siamo ascoltati Dining Rooms in sottofondo, Lino e Misto Terte, ma forse c'è ancora un brano prima della prossima pausa pubblicitaria, Dead Cab for Cutty in Riptides.

0: che è stata usata dal governo italiano per mantenere la sospensione di Schengen con la Spagna. Nelle scorse ore ci sono stati i primi controlli delle autorità di Madrid su una parte delle persone in arrivo dall'Italia, una ritorsione che era stata annunciata e che in qualche modo ha portato anche a un tentativo di mediazione dalla Commissione europea, il servizio da Bruxelles.
1: Ci prova Bruxelles a stemperare la tensione tra Roma e Madrid dopo i pesanti strascichi della crisi di Ceuta che hanno un impatto sulla libera circolazione delle persone nell'area Schengen, perché l'escalation ora rischia di diventare esplosiva con la Spagna che ha introdotto controlli di confine per gli arrivi dall'Italia in risposta alla decisione del governo Meloni di non ritirare i suoi controlli dal territorio spagnolo, nonostante sia ormai appurata l'assoluta inutilità della misura al momento della crisi, oltre che l'assenza di movimenti di persone migranti da Ceuta verso l'Europa. Il commissario Brunner ha così contattato ieri entrambi i ministri degli interni per un richiamo bilaterale. La fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ha spiegato il responsabile per la migrazione nel gabinetto von der Leyen, sottolineando che dall'Italia giungono segnali secondo cui i controlli potrebbero essere revocati a breve, ma non è ancora chiaro quando. Una valutazione formale sulla proporzionalità della misura italiana non è ancora nota e, fatta eccezione per un certo nervosismo sotto traccia, la Commissione ha cercato di non alzare i toni, sperando che la situazione si risolvesse da sé. Non è successo, visto ora il contrattacco spagnolo. E allora il richiamo di Brunner al buon senso, come fanno sapere fonti UE a Radio Popolare, è stato inevitabile. D'altronde il commissario l'aveva già detto martedì al vertice straordinario dei 27 ministri. Chiudere le frontiere interne deve essere la soluzione ultima, quando non ci sono più alternative. Tra le righe, un invito a Roma a fare un passo indietro, che ora vale anche per Madrid. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Sulla crisi di questi giorni tra il governo italiano e quello spagnolo sentiamo Giampaolo Scarante, che è stato ambasciatore italiano in Grecia e Turchia.
2: Si tratta di una crisi politico-diplomatica che andava evitata, per almeno tre buone ragioni. Era evidente sin dall'inizio che la crisi a Ceuta era determinata dalla dinamica dei rapporti bilaterali fra Spagna e Marocco. Quindi non era l'avvio su vasta scala di un'invasione dell'Europa. La crisi di Ceuta era prevedibile che si sarebbe progressivamente sgonfiata con discreti negoziati fra i due paesi, come effettivamente sta avvenendo. Coinvolgere in questa questione l'intero spazio Schengen con la chiusura parziale dello spazio verso la Spagna mi è parso un'ambrezione sinceramente esagerata, che risponde probabilmente a esigenze di politica interna da parte del governo italiano, che in questo caso io penso sarebbe stato meglio lasciar fuori da questo tema, che è un tema delicatissimo. La seconda ragione per cui questa crisi non doveva avvenire è che l'interesse nazionale di due paesi nel tema dell'immigrazione è quello di trovare convergenze, non contrasti, perché per entrambi all'interno dell'Europa il tema migratorio è un tema prioritario. La terza e ultima ragione è che questo contrasto così evidente fra due paesi membri dell'Unione Europea conferma l'immagine di un'Europa un po' frammentata in cui ognuno va per sé.
0: Ieri il presidente della Repubblica Mattarella, in un messaggio per l'anniversario della strage di Marcinelle, anniversario di cui parleremo tra poco, ha chiesto che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. In questo contesto un nuovo caso politico potrebbe aprirsi tra Roma e Berlino. Stamattina Repubblica scrive che il governo tedesco vuole iniziare una serie di respingimenti verso il nostro paese di persone migranti arrivate in Germania passando dall'Italia. Il primo di questi respingimenti, quello di una ragazza somala di 22 anni, dovrebbe avvenire il 19 agosto. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha dichiarato di sperare che i negoziati con l'Oman sullo stretto di Hormuz possano portare alla fine dello stallo diplomatico tra Washington e Teheran, che ha definito una situazione né di guerra né di pace. Nonostante l'accordo con l'Oman sia descritto come vicino ormai da giorni, non sembra che la riapertura di Hormuz al traffico commerciale sia imminente. Sentiamo il servizio.
3: Ieri l'Iran ha posto delle precondizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, tra cui il risarcimento dei danni di guerra, complicando così un possibile accordo per riaprire la navigazione nello stretto, che è fondamentale per l'economia del mondo. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, ha dichiarato che le discussioni con l'Oman sul transito e sulla gestione dello stretto sono in fase conclusiva, ma ha aggiunto che la riapertura dello stretto di Hormuz è subordinata ad altre condizioni e al risarcimento per la violazione dell'accordo di giugno. Ieri il responsabile della sicurezza iraniana, Zolgadre, ha elencato le richieste per la riapertura dello stretto, tra cui la fine della guerra, la fine dell'aggressione contro l'Iran e dei suoi alleati in Libano, Palestina, Yemen e Iraq. Ha poi preteso la revoca del blocco navale americano contro l'Iran, la fine delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il risarcimento dei danni di guerra. Nel frattempo i Pasdaran hanno affermato che la riapertura dello stretto di Hormuz non ha nulla a che fare con i negoziati tra Iran e Oman, aggiungendo che il nemico è costretto ad accettare le condizioni dell'Iran per l'apertura dello stretto. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: La guerra in Ucraina, droni russi su palazzi residenziali a Kharkiv, almeno 2 morti, 12 feriti, intrappolati sotto le macerie. Mosca nella notte ha colpito anche Odessa, stavolta con missili balistici, almeno 8 i feriti. Kiev invece ha inviato uno sciame di droni sulla regione russa di Belgorod, le autorità locali parlano di 13 feriti. Il Ministero degli Esteri ucraino ha annunciato un'indagine sul drone, probabilmente ucraino, esploso ieri vicino a un gasdotto in Bulgaria. Non abbiamo inviato nessun mezzo verso il territorio bulgaro, la causa degli incidenti di questo tipo è la guerra russa contro l'Ucraina, la dichiarazione di un portavoce del ministro. Entrambe le parti coinvolte nel conflitto usano come strumento di difesa dai droni il cosiddetto jamming, che può spingerli fuori rotta. Sono gli haitiani l'ultimo obiettivo dell'ICE, l'agenzia statunitense anti-immigrazione. Dopo una sentenza della Corte Suprema di giugno, circa 350.000 persone hanno perso il permesso di soggiorno e ora rischiano di essere costrette a tornare in un paese in mano alle organizzazioni criminali e dove l'80% della popolazione è sotto la soglia di povertà. Il servizio da New York.
4: L'amministrazione Trump è sotto pressione da parte dell'ala più estrema del movimento MAGA per accelerare gli arresti e le espulsioni di circa 350.000 immigrati haitiani che hanno perso status legale negli Stati Uniti dopo la fine delle protezioni umanitarie per mano della Corte Suprema. Per ora il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha concentrato i suoi controlli soprattutto a Springfield, Ohio, dove negli ultimi anni si era trasferita una grande quantità di immigrati haitiani, ma le operazioni procedono lentamente perché mancano indicazioni chiare agli agenti dell'immigrazione da parte di Washington, secondo quanto riportato dal New York Times ieri, e ci sarebbero difficoltà logistiche nel rimpatriare così tante persone verso un paese così instabile. Una situazione che sta irritando il mondo MAGA. Steve Bannon ha detto che aerei e autobus sarebbero dovuti essere già pronti e che tutti gli haitiani avrebbero dovuto essere fuori dal paese. Dal canto suo, il segretario del Dipartimento di Homeland Security, Mark Wayne Mullen, ha assicurato che gli arresti arriveranno e invitato gli haitiani a partire volontariamente. Intanto New York alla fine delle protezioni sta già avendo conseguenze concrete. Il sindaco Zoran Mamdani ha annunciato il licenziamento dei dipendenti comunali haitiani che non hanno più un permesso di lavoro per mano della sentenza della Corte Suprema. Sono almeno decine, potrebbero diventare centinaia. La città è obbligata a rispettare la legge federale, ha detto Mamdani, ma Trump avrebbe il potere di ripristinare le protezioni che gli haitiani hanno perso, se non per buon cuore, ha detto il sindaco, che lo faccia almeno per difendere l'economia della città. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E dicevamo del 70° anniversario della strage di Marcinelle. Fratelli d'Italia corregge il tiro ma insiste, nonostante la figuraccia del capo delegazione al Parlamento europeo Carlo Fidanza, che aveva accusato i membri della CGIL presenti alle commemorazioni in Belgio di essersi voltati di spalle

0: i controlli veri, effettivi, incisivi e soprattutto una responsabilità sociale delle imprese.
1: Roberto Vannacci ha annunciato il candidato del suo partito a sindaco di Milano nelle elezioni del

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: ...901, sottofondo è appena partito Carly Simon, siete alle prese con la programmazione musicale completamente tolta libera domenica mattina, parte subito un'altra sequenza con Uncle Tupelo in Fall Down Easy, poi veniamo in Italia con Instant Pride in Running Around, poi passeremo ai Motors in Airport, Julian Sands in Polyphony, gli U2 dal vivo in Irlanda nel 2001 con Beautiful Day, poi ancora Zero Nezzi in Why Don't They Let Us Fall in Love, e chiudo la sequenza CDC Rock and Roll Damnation, e partiamo quindi con Uncle Tupelo.

9.05 in questo momento, ci siamo ascoltati anche il Tupino, in sottofondo invece ancora Carly Simon, un aggiornamento di notizie. Nagasaki commemora le vittime dell'atomica. Alle 11.02 del 9 agosto Nagasaki si è fermata. Come ogni anno da 81 anni la città giapponese ricorda il momento esatto in cui il 9 agosto 1945 la seconda bomba atomica impiegata in guerra esplose circa 500 metri sopra le case, trasformando in pochi istanti Nagasaki in un ammasso di macerie. Secondo le cifre ufficiali morirono 73.000 persone e altre 74.000 rimasero ferite, ma gli effetti della bomba continuarono a uccidere per anni. Ripartiamo subito con la musica, Instant Fly.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano.

0: lasvoltabologna.it.
1: In questo momento, in sto fondo sono appena partiti i Ross City Band, ma siete alle prese con la programmazione musicale completamente a otto libera domenica mattina. Parte la sequenza più lunga, quella che vi accompagnerà fin verso le 10:24, parte con Band of Horses in Wicked Deal, poi gli Hills, Novo Kane, Forth Soul, Carl Bartos, già anche componente dei Kraftwerk a suo tempo, in Heim the Message, e poi ancora Underworld in Big Mouth. Poi veniamo in Italia con In Vivo, L'Uomo che non cammina, poi ancora Il tuo motello, Jet Boy, Jet Girl, Proper Ornaments, We Are You Now, Terroir, Clary, Ecstatic, Meltdown, How Non è Fortuna in Shame Down, Babylon, Iggy Pop in Strung Out, Johnny, se ce la facciamo in questa sequenza, di nuovo un brano per Becky, il brano si chiama Fume. Partiamo subito con Band of Horses.

10:18 in questo momento, ci siamo appena ascoltati Iggy Pop, nel frattempo in sottofondo sta andando David Bowie. Un aggiornamento di notizie ci parla di raid senza sosta tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, 2 morti e 1 ferito per raid russi in mattinata a Kharkov. Un 68enne morto per l'impatto con un drone su un villaggio vicino. Danni a una conduttura del gas, intensi raid russi nella notte su Odessa, 6 feriti, danni a edifici, infrastrutture. Molte parti della città ucraina sono al buio, incendi su grattacieli e case. Colpiti depositi di carburante nei porti sul Mar Nero. In Russia 3 morti e 25 feriti, tra cui 2 bambini, per droni ucraini sulla città di confine di Belgorod. Ma ripartiamo subito con la musica. Beck.

E dopo Beck dal vivo, al volo, ci sentiamo anche Anna Calvin, Computer Love.

Poi continuiamo con il Riminese. Abbiamo 15 di agosto, cioè sabato, al Becky Bay di Bell'Arige a Marina, provincia di Rimini, arrivano il FIBA con il tour che festeggia il loro disco più interessante, 17 Re. C'è appunto il gruppo di Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Assi e Gianni Marocoli in 40 anni, 17 Re tour, appunto al Becky Bay di Bell'Arige a Marina il 15 agosto.

14 agosto, cambiamo provincia, al Playa Luca, Lido degli Estensi, provincia di Ferrara, l'Alba, abbiamo Malachia, e poi 15 agosto sarà al Bagno Vidia, Lido di Spina, provincia di Ferrara, sempre per Loop nell'area. Stiamo parlando sempre di concerti Lab, 15-14 agosto la Playa Loca del Lido degli Estensi, sabato 15 al Bagno Virna, Lido di Spina, Loop all'Alba con Francesca Fucci in arte, Malachia, cantautrice, polistrumentista e produttrice irpina, una vera one woman band.

All'alba del 15 agosto, l'alba di sabato, al Parco della Covetta presso il Castello di Sestola, stiamo parlando di provincia di Modena, l'alba di Ferragosto, appunto, si esibiranno i Gaia Gypsy Swing Ensemble bolognese, che ricerca le proprie sonorità in una miscela di swing e musiche popolari, tornando alla Francia gitana degli anni 30, ripercorrendo alcuni dei classici brani della tradizione gypsy jazz. E questo era Stefano Marchetti.

strada. Sabato 15 agosto in piazza Romagna Niagate a Mare per Malabondo Balamondo World Music Festival abbiamo i Neri per Caso. Piazza Romagna in realtà poi a metà fra Cesenatico e Gatteo Mare, quindi siamo comunque in provincia di Forlì Cesena. Poi invece il 15, sabato 15 allo stadio comunale di Cesenatico, provincia di Forlì Cesena, abbiamo un artista di grande fama tra gli adolescenti, Alfa. Chiudiamo con il 16 agosto all'Alba, domenica prossima ci sono, però trattandosi di Alba bisogna che ve lo dico oggi, quindi all'Alba di domenica 16 agosto sulla spiaggia di Piazza Sposa dei Marinai, Cesenatico, provincia di Forlì Cesena, abbiamo Riandi Achite e Chico Cappiozzi in un concerto funk. E per i concerti è tutto, sono le 10.41 in questo momento, sto quasi per lasciarvi, vi ricordo l'appuntamento per domenica prossima che quasi certamente non sarà verso le 8 ma sarà ben prima, già verso le 6.45 della mattina. Sono appunto le 10.41, direi che c'è spazio ancora per due brani, Orchestra Manovrings in the Dark o OMD come dir si voglia, Wheels of Steel, seguire Chaka Khan in Pass It On, A Sure Thing, Puzzle, Oesta, Seguro. Ma partiamo con Orchestra Manovrings in the Dark.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità, dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti.

0: servizio da Berlino.
1: In Germania il clima nei confronti dei profughi e della politica migratoria ha decisamente cambiato e si è inasprito già a partire dall'insediamento del nuovo governo di grande coalizione del cristiano democratico Friedrich Merz nel maggio dell'anno scorso. La lotta all'immigrazione clandestina e la drastica riduzione del numero degli arrivi di profughi richiedenti asilo in Germania è stato fin dall'inizio il cavallo di battaglia del cancelliere tedesco, che ha ripristinato subito dopo il suo insediamento i controlli alle frontiere del paese, respingendo anche i profughi che avevano già presentato domanda di asilo in un altro paese dell'area Schengen. Una misura tuttavia che non sembra aver dato i risultati sperati, dal momento che in Germania continuano ad approdare migliaia di cosiddetti dublinanti, ovvero profughi che prima di arrivare in Germania sono transitati attraverso un altro paese dell'area Schengen, dove secondo il trattato di Dublino avrebbero dovuto presentare la loro prima richiesta di asilo. Fin dagli anni del cancellierato di Angela Merkel e anche durante quello di Olaf Scholz, Berlino aveva rinunciato ugualmente ad espellere i migranti approdati per prima in Italia o in Grecia. Con l'entrata in vigore della nuova riforma dell'asilo europeo il 12 giugno scorso, il governo Merz ha deciso però di cambiare rotta, e questo soprattutto ha a che fare con l'avanzata del partito populista di estrema destra dell'AfD e con le importanti scadenze elettorali di settembre in Germania. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: Lo stallo tra Iran e Stati Uniti. Il ministro degli esteri di Teheran, Arghezia, ha dichiarato: non stiamo negoziando direttamente con Washington e non lo faremo finché non faranno ammenda per la violazione della tregua. Teheran ripete che un accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz è vicino a essere firmato, ma frena sulla riapertura della navigazione di quel tratto di mare, appunto, al traffico commerciale. Il servizio.
2: Ieri l'Iran ha posto delle precondizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, tra cui il risarcimento dei danni di guerra, complicando così un possibile accordo per riaprire la navigazione nello stretto, che è fondamentale per l'economia del mondo. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, ha dichiarato che le discussioni con l'Oman sul transito e sulla gestione dello stretto sono in fase conclusiva, ma ha aggiunto che la riapertura dello stretto di Hormuz è subordinata ad altre condizioni e al risarcimento per la violazione dell'accordo di giugno. Ieri il responsabile della sicurezza iraniana, Zolgadr, ha elencato le richieste per la riapertura dello stretto, tra cui la fine della guerra, la fine dell'aggressione contro l'Iran e dei suoi alleati in Libano, Palestina, Yemen e Iraq. Ha poi preteso la revoca del blocco navale americano contro l'Iran, la fine delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il risarcimento dei danni di guerra. Nel frattempo i Pasdaran hanno affermato che la riapertura dello stretto di Hormuz non ha nulla a che fare con i negoziati tra Iran e Oman, aggiungendo che il nemico è costretto ad accettare le condizioni dell'Iran per l'apertura dello stretto. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Continua a crescere la tensione intanto sul Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno colpito il porto di Al-Makkah, controllato dal governo centrale dello Yemen, e una raffineria a Jizan, in Arabia Saudita. La regione della British Columbia, nel Canada occidentale, ha dichiarato lo stato d'emergenza dopo che un incendio ha costretto 20.000 persone a lasciare le proprie case. Il fuoco ha raggiunto un'estensione di più di 100 km quadrati e sta distruggendo, oltre ai boschi, anche abitazioni e fattorie. E in Italia, in Piemonte, si è allargato l'incendio in corso da giorni in una zona boschiva Mornese, in provincia di Alessandria. Sull'area del Rogo, nelle scorse ore, è stato inviato un Canadair e è stata evacuata una cascina in un paese vicino. Il contesto in cui si sta cercando di spegnere le fiamme è quello dell'ondata di calore che sta colpendo il nostro paese, dove in questo fine settimana sono 19 le città con bollino rosso tra le 27 monitorate dal Ministero della Sanità. Tra i simboli di questa situazione c'è il fiume Po, sceso a un livello record a causa della siccità. Francesco Vincenzi è presidente di AMBI, Associazione dei Consorsi di Bonifica e Irrigazione.
3: In questo momento siamo in una forte criticità perché le portate del Po stanno raggiungendo i livelli minimi del 2022, una delle siccità più drammatiche per quanto riguarda il grande fiume. Oggi la portata non solo è diminuita in modo drastico la portata del Po, ma quello che è l'effetto sull'agricoltura e su altre attività è anche dettato dall'innalzamento delle temperature. Un innalzamento delle temperature che da un lato provoca dei danni e dall'altra parte richiede notevoli quantità di acqua per le colture, per portarle a termine, per evitare di perdere tutto quello che è arrivato fino ad oggi, e dall'altra parte anche per quelle attività di raffreddamento che servono per far funzionare le centrali piuttosto che altre attività di questo tipo. Abbiamo visto anche in Europa, non solo nel nostro paese, cosa vuol dire non avere l'acqua. Molte delle centrali che oggi utilizziamo per la produzione di energia elettrica erano situate proprio in corrispondenza del grande fiume, proprio perché serviva quell'acqua a raffreddare questi motori che producevano energia elettrica. Quando manca quest'acqua, questi motori vengono fermati, queste centrali, e di conseguenza c'è una richiesta di energia da altre fonti, che purtroppo non sempre sono presenti, e quando sono presenti naturalmente presentano il conto salato, perché il mercato è dettato anche lì dalla domanda e dall'offerta, quindi naturalmente tutte queste incidenze hanno poi delle negatività su quella che è l'economia del nostro paese.
0: L'associazione Coscioni, impegnata a sostegno della fecondazione assistita, ha parlato di episodio grave dopo lo scambio di provette che ha causato la sospensione delle attività del laboratorio dell'ospedale San Raffaele di Milano che si occupa di questo tema. La scienza oggi mette a disposizione anche sistemi elettronici di tracciabilità, ha ricordato l'organizzazione. Secondo indiscrezioni di stampa, nella relazione inviata dall'ospedale all'ATS, l'Agenzia di Tutela della Salute di Milano, si direbbe che due giorni prima dello scambio sarebbe arrivato un ok informale all'introduzione di un sistema di tracciamento automatico che però non era ancora stata concretizzata. Questa vicenda non è un incidente isolato, hanno dichiarato nelle scorse ore i sindacati di base CUB e USI. Daniela Rottoli è una lavoratrice del San Raffaele e fa parte del sindacato di categoria della CUB.
4: Denunciamo da tempo che il ricorrere agli appalti e al continuo turnover e cambi di personale che non ha il tempo di essere adeguatamente formato porta a questo rischio, quindi di fatto si sta un po' verificando quello che noi diciamo da tempo. Stanno scaricando sui lavoratori qualcosa che invece dal punto di vista organizzativo in realtà i veri responsabili sono loro.
0: Stamattina Repubblica ha scritto che al San Raffaele gli operatori chiedevano da 10 anni l'introduzione di un sistema elettronico automatico da affiancare ai controlli degli stessi operatori.
4: Infatti loro dichiarano che questo sistema era già pronto e che l'avrebbero poi adottato in un paio di giorni, quindi di fatto lo sapevano da tempo e hanno scelto, guarda caso, di utilizzarlo 2 giorni dopo che è successo il fatto. Anche questa cosa è molto strana, no? Sembra un pochino non volersi parare. Conoscono questo sistema da tanti anni e guarda caso lo stavano mettendo in questi giorni.
0: Si chiudono oggi con un'assemblea dal titolo Spostare il centro a sud, i 3 giorni di mobilitazione del movimento contro il ponte sullo stretto di Messina. Ieri un corteo ha attraversato la città unendo alle rivendicazioni contro la grande opera quelle per la sicurezza sul lavoro. La testimonianza di Demetrio, attivista di Milano in Movimento, che ha partecipato al corteo.
5: È stato un corteo molto partecipato, c'erano tanti attivisti e attiviste, militanti e militanti, quanto famiglie, cittadini e cittadine, insomma la composizione del corteo era molto complessa. Quest'anno le parole d'ordine erano più specifiche dell'anno scorso, perché si è parlato esplicitamente della chiusura della società Stretto di Messina, che dovrebbe gestire di fatto la costruzione del ponte. Questa manifestazione è stata inclusa in 3 giorni che si concluderà con un'assemblea dal titolo I Sud si organizzano sul coordinamento delle realtà sud. Quindi ci sono stati molti interventi da Taranto, da Napoli, da Bari, da diverse parti della Sicilia. C'è stato ovviamente un riferimento a un evento di cronaca recente a Messina, che un palazzo è crollato e ha ucciso diversissime persone, per cui il corteo ha variato il suo percorso ed è passato sotto uno dei riferimenti della prima persona di cui è stato recuperato il cadavere, ed è molto importante perché questa prima persona era una lavoratrice, quindi c'è stata anche una tematizzazione sullo sfruttamento lavorativo, sulle condizioni di instabilità, e il corteo No Ponte non ha potuto fare altro che attraversare anche questo evento.
0: È morto Massimiliano Cencelli, dirigente della Democrazia Cristiana negli anni 60, aveva 90 anni. È famoso per quello che è stato battezzato nel gergo politico Manuale Cencelli, emblema della spartizione dei posti di potere all'interno dei partiti. Lui stesso raccontò che nel 67 al congresso della DC nacque una corrente interna di cui faceva parte, con Cossiga e Taviani. Ottennero il 12% e al momento di decidere i posti nella direzione del partito fu lui a proporre di pretendere esattamente quella percentuale. Da allora nella Democrazia Cristiana si diffuse il modo di dire scherzoso: al momento di dover spartire ruoli e posizioni chiedete a Cencelli. L'espressione Manuale Cencelli passò alle pagine dei giornali, oltrepassando lo stretto contesto della DC, e nel tempo è diventato sinonimo, consacrato persino dalla Treccani, di metodo di spartizione del potere per soddisfare tutti e non scontentare nessuno. A Roma prosegue la mobilitazione per Spin Time. Il sindaco Gualtieri è andato all'assemblea delle scorse ore, ha ribadito che il comune andrà avanti con il tentativo di comprare lo stabile ora sgomberato. Non so se ci sono state intromissioni dal governo, ha detto Gualtieri, ma le posizioni della destra sono note. Se hanno condizionato la proprietà, devono essere loro a dirlo. L'intenzione è di provare ad andare avanti. Avvieremo tutte le procedure per valutare il prezzo e acquistare, ha ripetuto il sindaco. Non è una strada abbandonata. Intanto le famiglie che abitavano nell'immobile restano per strada, supportate dagli attivisti che da anni animano Spin Time. Ci sono anche molti artisti a portare il loro appoggio, che in molti casi conoscono molto bene quella realtà, come Sabina Guzzanti, che ha realizzato anche un documentario su Spin Time. Questa mattina è stata nostra ospite a Itaca.
6: Si parla lì della democrazia che si pratica a Spin Time, che è quella della democrazia comunque diretta, partecipata, poi insomma con tutte le sfumature che ci sono, e devo dire anche adesso sono commossa e sorpresa quando vado lì a vedere come questo patrimonio di conoscenza democratica organizzativa sta funzionando, perché comunque coordinare, sono tantissimi volontari, ci sono 18.000 gruppi su WhatsApp per ogni cosa, e le persone, benché chiaramente affaticate, che sono state gettate sull'asfalto a 45 gradi dal giorno alla notte con un incendio che tutti pensiamo sia doloso peraltro, ma questa faticosa democrazia, che è comunque il metodo imparato dentro Spin Time, anche adesso è stato applicato e direi che funziona, insomma, ovviamente imperfetto come tutte le cose umane, ma è commovente, ecco, vedere come da un giorno all'altro si è trasformata quella strada in un posto comunque decente, con bagni, acqua, cibo, insomma il minimo del comfort. Facciamo anche cinema la sera per i ragazzini, cartoni animati, su per lo più vengono un sacco di artisti a portare solidarietà. A Ferragosto proietteremo Spin Time.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Virginia Platini e Alessandro Principe, la prossima edizione alle 15.30.
7: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Bevi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati a Suoni d'Estate. Io sono Riccardo Platone e per i prossimi 30 minuti scopriremo insieme nuove proposte dall'Italia e dall'estero.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi
1: la compilation dance di Easy Pop Estate 2025. Un programma a cura di Franco Paoletti con la regia del bolognese Volante.

0: Tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Ma voi chi siete?
6: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
5: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
6: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Atteggiamento per l'appunto rivoluzionario, anche e soprattutto rispetto ai tempi in cui venne fuori questa figura, perché appunto parliamo degli anni 30 del Novecento. Ovviamente il suo debutto non è stato privo di problematiche, perché nel 1934 venne applicata una nuova legge, un nuovo codice chiamato ACE, per cui venne un po' rivoluzionato quelli che erano i cortometraggi americani, e quindi anche il caso di Betty Boop fu famoso perché il suo personaggio non era molto in linea con i canoni dei tempi, per cui i vestitini attillati che indossava vennero resi un po' più sobri, e anche il suo carattere reso, diciamo, meno audace. Ciò che non cambia è l'affetto stesso del pubblico, che continua ad apprezzarla e ad amarla. Infatti sappiamo che poi nel corso della storia ha avuto un enorme successo, lo vediamo tutt'oggi perché ci sono moltissimi gadget, magliette, portachiavi, qualsiasi tipologia di gadget che rappresenta proprio il personaggio di Betty Boop. E questo è un caso, diciamo, importante per il fatto che un cartone animato ancora una volta ci dice che non è solamente intrattenimento, ma è capace, diciamo, di parlare al pubblico e soprattutto di farlo attraverso tante generazioni, e che soprattutto ci ricorda come gli stereotipi di come potevano essere interpretati gli uomini e le donne spesso possono essere cambiati proprio grazie all'utilizzo dei media.
1: Ringraziamo Alessandra Milanovic e adesso passiamo ad una rubrica che vi avevamo già fatto vedere, ascoltare e che è di grande importanza. Si tratta di Prodigi, il progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale e Imprese Sociali, che ha dato una seconda opportunità a 100 persone in situazione di fragilità, soprattutto accompagnandole in quel difficilissimo mondo che è quello del digitale. Immaginate le persone ristrette che non usano il computer, non ne sanno proprio niente, quando escono, si trovano in una difficoltà enorme perché si trovano in un mondo parallelo.
2: Il progetto Prodigi arriva al carcere di Bologna attraverso un finanziamento del Fondo della Repubblica Digitale, al quale il sistema del Provveditorato regionale per l'esecuzione penale dell'Emilia-Romagna, assieme agli istituti di pena, hanno aderito con piacere, anche con forza, credendo molto nell'obiettivo di questo progetto. Quando siamo stati pronti per poter attivare l'attività, la direzione del carcere di Bologna ci ha proposto di svolgerlo presso la sezione femminile. Anche perché in quel momento potevano esserci le persone adeguate, sia per motivazione, sia per fascia di età, e anche in questo caso abbiamo accolto favorevolmente questa sfida.
3: Abbiamo allestito da zero un'aula di informatica con i nostri PC e stampanti e proiettori, e così da poter appunto permettere la fruizione delle lezioni alle detenute. Le detenute sono partite in 11.
2: La valenza del progetto Prodigi in un istituto di pena, in particolare in un carcere femminile, ha una valenza determinante per, diciamo così, per il diritto di cittadinanza. Ormai le competenze digitali si possono essere considerate come delle competenze trasversali. È fondamentale per ogni cittadino possedere quelle competenze che di base consentono, in questo caso, una volta che le persone che hanno frequentato il corso saranno fuori dal carcere, di poter banalmente gestire uno speed, banalmente di intraprendere qualsiasi attività lavorativa, perché in qualsiasi attività lavorativa la competenza digitale, l'utilizzo di un computer, della videoscrittura, piuttosto che la ricerca in internet o la posta elettronica, sono competenze e azioni che sono determinanti. Quindi abbiamo valutato e stiamo valutando assieme al provveditorato, assieme alle carceri in Emilia Romagna, di forzare molto, di spingere molto su questa linea, perché poter introdurre sempre di più competenze anche per detenuti che sono all'interno del carcere, quindi probabilmente hanno saltato tanti step di sviluppo dell'innovazione, potergli consentire poi un'uscita tra le varie altre necessità che ci sono, più oggettive ovviamente, che sono la parte lavorativa, la parte abitativa, di poter comunque anche in questo caso uscire con un bagaglio sia di competenze tecniche ma anche in questo caso di competenze digitali che, come dicevo prima, saranno utili e importanti per poter essere cittadini e poter svolgere un'attività lavorativa con maggior efficacia.
3: E l'attività formativa è stata impostata partendo dai limiti che avevamo, e come forse si saprà, all'interno del carcere non è possibile connettersi alla rete internet in nessun modo, per cui siamo partiti da quello che non potevamo fare, cioè usare qualsiasi tipo di connessione o di rete, e da lì abbiamo pensato di espanderci a quello che potevamo effettivamente fare, quindi tutto il pacchetto Office. Abbiamo poi potuto beneficiare delle competenze di una delle docenti, che è una grafica, e ha potuto soffermarsi molto su questi argomenti della grafica, della modifica di foto, eccetera.
4: Attraverso l'utilizzo del computer si va a lavorare su quelle che sono le attitudini personali, perché facciamo un po' di informatica di base, un po' del pacchetto Office e anche della grafica. Alla fine di questo percorso, attraverso un bilancio delle competenze, si lavora anche sulle competenze trasversali, e questo è per dare uno stimolo alle persone che hanno partecipato ad avere le idee un po' più chiare su cosa possono fare, su quali possono essere le loro potenzialità.
5: Allora, l'evoluzione di Prodigi nel corso Pronavidare è... diciamo che nasce dalla mia esperienza universitaria attuale, e sto frequentando la specialistica di beni culturali, in particolare indirizzo di museologia, e quindi, visto che appunto le ragazze che abbiamo avuto nel corso erano molto interessate a tanti argomenti di qualsiasi natura, quindi erano molto disponibili ad apprendere cose nuove, ho diciamo virato un pochino l'argomento creativo alla parte artistica e museale, e con loro ho parlato un po' dei musei di Bologna, musei civici di Bologna, li abbiamo analizzati, abbiamo analizzato il logo dei musei civici per ipotizzare anche un'integrazione, come se loro fossero una sorta di dodicesimo museo, perché sono gli 11 musei appunto civici, come se fossero appunto delle, diciamo, opere d'arte in un deposito, diciamo così, come idea, e quindi si è creato questo logo di questa attività, da poi appunto nato un oggetto prodotto a mano da una delle detenute, che avesse a che fare con l'informatica.
2: Come tutte le attività trattamentali, quindi nel nostro caso di erogatori di formazione professionale, è fondamentale l'attività di rete, di legami con l'istituto di pena, quindi aver lavorato in stretta connessione con la direzione del carcere per l'individuazione comunque sia del luogo, in questo caso della sezione femminile, con gli educatori di riferimento per la conoscenza delle varie detenute e per declinare in maniera molto personalizzata gli obiettivi sia tecnici, quindi digitali di ogni persona, ma anche trattamentali nel suo complesso, perché non ci dimentichiamo che queste attività rientrano dentro ad attività molto più articolate, molto più complesse, che sono le attività del trattamento che all'interno degli istituti vengono erogate per far sì che le persone a fine pena o attraverso le misure alternative possano uscire dall'istituto con un bagaglio di competenze trasversali e professionali più forte per facilitare la loro inclusione sociale.
4: Gestire una classe di persone che tante volte è lì perché in primis ha bisogno di un'evasione, e quindi impari a gestire il tono, a gestire il ritmo di una lezione che serve a loro per uscire un po' da quegli spazi, e quindi non puoi pensare di adottare una tecnica di insegnamento, un metodo classico. E umanamente sono persone che riescono a comunicarti il loro disagio, hanno vissuto, anzi vivono delle esperienze che per fortuna noi non abbiamo vissuto, quindi certamente arricchisce.
5: Chi abbiamo davanti è sempre diverso, ha un vissuto diverso, soprattutto diverso dal nostro magari, e quindi una capacità di adattamento a chi sia davanti e a adattare anche il tipo di livello di istruzione a queste persone. Umanamente, proprio il fatto che sia davanti delle persone che vedono in te un qualcosa di importante nella giornata, nel senso che l'attività che stai facendo è qualcosa che per loro in quella giornata, in quella settimana, in quei mesi ha valore, e che quindi c'è un riconoscimento anche proprio personale, e rimane anche la persona nostra, non tanto solo quello che gli insegniamo, che è importantissimo, ma è importante più che altro conoscere le persone.
3: E le detenute coinvolte sono state molto entusiaste di questo progetto. Era la prima volta che si realizzava un'attività del genere all'interno della sezione femminile, nello specifico, per cui è stata vissuta proprio come una ventata di freschezza in un ambiente spesso e volentieri molto ripetitivo e molto con le attività sempre uguali. E sì, molte le quattro rimaste al termine del progetto sono state molto presenti, molto assidue nella frequenza e nella partecipazione. E delle ragazze che hanno partecipato al corso hanno potuto avere un inserimento lavorativo. Una di loro è ancora detenuta e lavora nel suo ambito, che era quello della ristorazione, a cui è stata molto felice di tornare. E un'altra delle ragazze che ha partecipato è stata scarcerata e ha potuto avviare una sua attività, tra l'altro mettendo in pratica gli insegnamenti del progetto, in quanto ha realizzato un suo logo e una sua proprio catena di vendita online.
2: Il progetto ha avuto un gradimento alto sia da parte delle detenute che, e come credo, manca a fronte di confronti da parte della direzione dell'istituto. Noi ci auguriamo che possa essere il primo progetto che facciamo su un finanziamento, posso dire in collaborazione col Fondo Repubblica Digitale, perché ci siamo assolutamente, abbiamo assolutamente confermato noi stessi l'importanza di agire con le persone detenute nell'ambito dell'aumento di competenze digitali.
6: E dopo questo approfondimento dedicato al mondo del digitale, passiamo al grande schermo con un docufilm. C'è un'intervista, Antonella, che hai fatto a Marco Santarelli. Ci puoi raccontare qualcosa di più?
1: Sì, Marco Santarelli è il regista di un film che si chiama Samad, ed è bello perché la storia di Samad, un ex detenuto che cerca, in cerca di riscatto, che torna in carcere affinché racconti la sua esperienza ai giovani detenuti. Fatto sta che mentre sono lì c'è una rivolta, è una rivolta che lo intrappola e lo costringe a prendere una posizione e deve decidere da che parte stare, tra fede, identità e responsabilità.
7: Samad nasce dalle mie esperienze in carcere con due documentari, Mille e una notte e Dustur, realizzati a Bologna, alla Tozza di Bologna. È durante le riprese del secondo documentario che ho iniziato a ragionare, no, sul personaggio di Samad e sulla storia di Samad, un ex detenuto che cerca di uscito dal che ha scontato la sua pena con la giustizia ed è fuori e sta cercando di rifarsi una vita, e viene invitato in carcere per partecipare a un incontro con i suoi ex compagni, perché è considerato dall'istituzione carceraria un modello, un esempio, E Samad rientra in carcere per partecipare a un incontro o per raccontare la sua nuova vita ai suoi ex compagni, perché è considerato un esempio, un modello, un ragazzo che in qualche modo ha pagato con il carcere i suoi errori e si sta rifacendo una vita, onestamente. E durante questo incontro scoppia una rivolta e lui resta bloccato nella biblioteca del carcere dove era stato organizzato l'incontro e con i suoi ex compagni e poi da lì parte, insomma, la storia, parte il film in cui Samad deve fare i conti non solo con un mondo che sta fuori, che lo considera, lo continua a considerare come uno sbagliato, non si fida di lui, ma anche con i suoi ex compagni che credono che la sua redenzione sia un bluff. E quindi lui si trova in mezzo a fare i conti un po' con il suo passato e a capire cosa vogliono da lui le persone che stanno fuori. E quindi rivolta accade durante la rivolta accade che i suoi ex compagni vengono a sapere la sua intenzione di convertirsi, anche se poi anche lui non ha ben chiaro poi cosa vuole ancora dalla vita, però diciamo questo è un sentimento, è un qualcosa che sente dentro molto forte, perché la madre era cristiana, ovviamente il padre era musulmano e chiaramente da lì parte anche lì un altro film che affronta un po' dove vengono messi Samad deve fare i conti, insomma, con questo dubbio che ha dentro, un dubbio sul suo credo. E quindi diciamo è un film che affronta tanti temi. Io sono partito per raccontare il film proprio partito dal tema, no, dell'apostasia, dal tema della libertà di scelta, no? Perché è un film che parla di libertà, è un film che parla di libertà come scelta, e mi sono interrogato su questo tema attraverso la religione.
8: Dunque, stiamo parlando di Samad, del film che stai per distribuire di fatto, perché andrai un po' in tutta Italia a presentarlo, e la prima domanda che ti faccio, lo presenterai anche in carcere? Perché sai che ci seguono le persone ristrette della DOZ in particolare, ma un po' di tutti gli istituti penitenziari dell'Emilia Romagna, che sicuramente avrebbero interesse a vedere un film come questo.
7: Sì, noi abbiamo in programma una proiezione a Piacenza, nel carcere dove abbiamo girato alcune scene del film, poi una proiezione a Reggio Emilia, nel carcere di Reggio Emilia, e poi altri carceri, a seconda un po' della disponibilità della casa circondariale del direttore e direttrice del carcere. Però quella è l'intenzione, insomma, il film è sostenuto anche da Antigone e riuscire a farlo vedere in carcere penso che sia importante, difficile ma importante.
8: Mi è sembrato, guardandolo, un po' un film di formazione, nel senso che il protagonista a un certo punto mi è sembrato uguale ai tantissimi giovani che ci sono, che cercano di capire chi sono, che cosa vogliono fare, anche a livello spirituale non hanno le idee chiare. Lui, Samad, mi è sembrato veramente uno di loro, con l'aggravante, passami il termine, di stare in un ambiente in cui tutto è più difficile perché tutto è esageratamente estremo.
7: Sì, Samad è alla ricerca del suo posto al mondo, è alla ricerca di, vuole trovarsi un posto al mondo, ma non è così facile, soprattutto se è uscito dal carcere, perché il carcere continua a scavare dentro anche dopo la reclusione. E lui ha tanti dubbi, insomma, su un dubbio in particolare che è un po' un dubbio chiave nel film, è il dubbio religioso, perché lui attraverso la conversione vorrebbe vorrebbe convertirsi, ma non tanto per una convinzione razionale, ma semplicemente per fare in qualche modo riappacificarsi con la madre che era cristiana e che quando è morta era lui era dentro. E quindi c'è un senso di colpa, insomma, la sua conversione nasce da un senso di colpa, cioè da un disagio, ecco, quindi non è una scelta razionale. Io penso che tutte le scelte nascono da un disagio, non sono mai delle scelte puramente razionali, ma sono scelte di pancia, animate da un dolore, e questo è un altro punto centrale del film.
8: Sì, è anche interessante questa finestra sul fuori che hai voluto rappresentare e che inserisce Samad in una realtà quasi metropolitana che subito gli presenta una possibilità di rimettersi in pista, ma dove forse lui non vuole più andare, per fortuna. E poi c'è anche un piccolo spaccato familiare, perché quando si parla di detenzione è sempre giusto ricordare che esistono le famiglie che soffrono forse anche più delle persone recluse.
7: Sì, infatti lui vive a casa della sorella ed è molto legato alla sorella e al

0: Romagna. Che cosa vuoi dire loro?
1: Beh, nel film si parla tanto di pazienza. La pazienza è una grande virtù e io vi invito ad averne tanta perché le cose possono cambiare, quindi.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: cioè il tema del possibile utilizzo della leva migratoria per fenomeni jihadisti c'è da parte di tutti i paesi del Nord Africa. E peraltro, come conferma anche il fatto che stiamo parlando di poco più di una decina di fermati nel corso di queste giornate, nessuno dei quali proviene da Ceuta, è la conferma che si sta tentando una grande operazione di mistificazione di massa per tentare di confondere le acque rispetto ad un grande errore. Io inviterei Mantovano e Meloni a lavorare di più sul perché determinati settori dell'intelligence marocchina hanno portato avanti quello che oggi chiede l'agenda MAGA americana. Non so se sono in grado di poterlo fare.
1: Berlino intanto conferma: i migranti arrivati in Germania dall'Italia verranno riportati nel nostro paese in base alle regole del trattato di Dublino. È il trattato che prevede che le richieste di asilo vengano presentate nel primo paese. Da anni in realtà i migranti passati dall'Italia arrivati in Germania venivano accolti e le loro richieste gestite da Berlino, ma ora non sarà più così. Il governo tedesco lega la decisione all'entrata in vigore del patto europeo sull'immigrazione il 12 giugno e c'è effettivamente questo legame, ma c'è anche la conseguenza di queste divisioni in Europa sull'immigrazione che stiamo raccontando e un clima politico che vede le destre incalzare sul tema anche in Germania.
2: In Germania il clima nei confronti dei profughi e della politica migratoria ha decisamente cambiato e si è inasprito già a partire dall'insediamento del nuovo governo di grande coalizione del cristiano democratico Friedrich Merz nel maggio dell'anno scorso. La lotta all'immigrazione clandestina e la drastica riduzione del numero degli arrivi di profughi richiedenti asilo in Germania è stato fin dall'inizio il cavallo di battaglia del cancelliere tedesco, che ha ripristinato subito dopo il suo insediamento i controlli alle frontiere del paese, spingendo anche i profughi che avevano già presentato domanda di asilo in un altro paese dell'area Schengen. Una misura tuttavia che non sembra aver dato i risultati sperati, dal momento che in Germania continuano ad approdare migliaia di cosiddetti dublinanti, ovvero profughi che prima di arrivare in Germania sono transitati attraverso un altro paese dell'area Schengen, dove secondo il trattato di Dublino avrebbero dovuto presentare la loro prima richiesta di asilo. Fin dagli anni del cancellierato di Angela Merkel e anche durante quello di Olaf Scholz, Berlino aveva rinunciato ugualmente ad espellere i migranti approdati per prima in Italia o in Grecia. Con l'entrata in vigore della nuova riforma dell'asilo europeo il 12 giugno scorso, il governo Merz ha deciso però di cambiare rotta, e questo soprattutto ha a che fare con l'avanzata del partito populista di estrema destra dell'AfD e con le importanti scadenze elettorali di settembre in Germania. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
1: Netanyahu dice no a Trump. Il primo ministro israeliano ha respinto il piano in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia. L'annuncio è arrivato oggi in apertura della riunione di governo. Netanyahu ha vincolato il ritiro israeliano all'effettivo disarmo di Hamas, disarmo che secondo lui non sarebbe contestuale. In realtà è nella seconda parte della dichiarazione che il primo ministro svela le carte sulle ragioni del no al piano del Board of Peace. Finché sarò primo ministro, ha detto, non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Sentiamo il commento del giornalista israeliano Meron Rapoport.
3: Netanyahu ha rifiutato questo piano offerto dal Trump stesso e dal Board of Peace perché prima delle elezioni è quasi impossibile per lui di accettare un ritiro di Gaza, anche se è parziale, anche se è condizionato, e anche che dà via, e questo è chiaro nel 15 punti nel piano del Board of Peace, che si parla, che apre la via per l'autorità palestinese, per l'entrata dell'autorità palestinese, e anche si parla anche di uno Stato palestinese. Accettare questo prima delle elezioni, quando lui è sotto le pressioni dell'estrema destra, e anche nell'ambito del suo stesso partito, del Likud, che ha cambiato e che adesso il suo partito è più vicino a Ben-Gvir che non a lui, o almeno gran parte del suo partito.

0: vivo e sta bene, perché le voci sulla sua salute, sul suo stato di salute dopo mesi in cui è stato eletto e non si è ancora visto né sentito, si fanno sempre più forti. Molti hanno raccontato che in realtà addirittura le sue condizioni di salute sarebbero aggravate e che quindi l'Iran rischia di non avere la guida suprema, che, come abbiamo raccontato tante volte, è il pilastro principale del sistema Repubblica Islamica. Il fatto che non si sia mai visto né sentito aumenta questi dubbi e queste voci sul fatto appunto che in realtà starebbe male, quindi non sarebbe in grado di guidare il paese. Quindi il regime negli ultimi giorni sta facendo il possibile per dire che sta bene. Hanno pubblicato un video, la TV di Stato ha pubblicato un video qualche giorno fa in cui, senza data e senza specificare che tipo di incontro era e quando è avvenuto, appunto dicendo per dimostrare che Mojtaba Khamenei in realtà sta bene. Dobbiamo credere all'incontro con Pezeshkian? Non lo so, forse diciamo è il tentativo estremo della Repubblica Islamica di farci credere che tutto fili dritto, che tutto funzioni.
1: L'autopsia ha confermato che Nicu Terlecci è morto di caldo, il muratore moldavo, 35 anni, deceduto il 4 agosto in un cantiere nel Padovano, ha subito un violento colpo di calore che ne ha causato un collasso, seguito da un arresto cardiaco, e quanto emerge dalle prime rilevanze dell'autopsia di cui si è saputo oggi. Gli indagati sono il titolare della ditta, la moglie, altri due parenti e due operai. Non lo hanno portato al pronto soccorso quando è stato male, ma a casa del titolare, salvo poi andare all'ospedale ma accorgersi che ormai era morto. Due degli indagati hanno anche detto in un primo momento che l'operaio avesse bevuto alcolici. L'autopsia ha smentito. La vicenda, che è prima di tutto una tragedia umana per Nicu, per la moglie, per i suoi due figli che si trovano in Moldavia, rivela anche questioni più generali del mondo del lavoro. Sentiamo Benedetto Truppa, che è il segretario generale della Fillea CGL di Padova.
2: È una situazione che riguarda molti lavoratori immigrati che si trovano a lavorare nei settori più precari, che sono quelli dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica. Quando tu subisci un infortunio e quando hai comunque un malore, si prova allora a creare le condizioni per cui questa cosa non abbia evidenza. Noi abbiamo centinaia di lavoratori che tutti i giorni hanno degli infortuni nei luoghi di lavoro, e proprio perché i lavoratori irregolari non vengono assolutamente denunciati rispetto a quell'evento che è accaduto. Nico è un lavoratore moldavo che si trova a lavorare nei cantieri, come in alcuni settori dove la salvaguardia dei diritti è praticamente complicata. Io vorrei solamente ricordare che in Italia il quasi 50% dei lavoratori in edilizia sono immigrati, e in quella provincia, a Padova, il 60% sono immigrati. Per cui stiamo lavorando di lavoratori che molte volte vivono in regime di caporalato, vivono avendo i livelli più bassi e facendo invece lavori specializzati per un numero di ore che è molto più alto rispetto a quello che è l'ora ordinaria. Per cui lavoratori che fanno 10 ore al giorno minimo e che casomai lavorano fino al sabato, se non anche fino alla domenica.
1: Se n'è andato un pezzo di storia della politica italiana, Massimiliano Cencelli, l'inventore del famoso metodo di spartizione delle poltrone dentro la DC, poi esportato in tutti i partiti della Prima Repubblica, ma non solo. Morto a Roma all'età di 90 anni. Fu lo stesso Cencelli a spiegare in una intervista come nacque il suo manuale. Nel 1967 Sarti, con Cossiga e Taviani, fondò al Congresso di Milano la corrente dei pontieri, ricordò nel 2003, così chiamata perché doveva fare da ponte tra maggioranza e sinistra. Ottenemmo il 12% e c'era da decidere gli incarichi in direzione. Allora io proposi, raccontò Cencelli, se abbiamo il 12%, come nel consiglio di amministrazione di una società, gli incarichi vengano divisi in base alle azioni possedute. Lo stesso deve avvenire per gli incarichi di partito e di governo, in base alle tessere. Il suo cosiddetto manuale, il manuale Cencelli, venne poi usato da tutti i partiti. Sentiamo il politologo Gianfranco Pasquino.
3: È stato importantissimo, era il modo per valutare la forza dei partiti, e aggiungo delle correnti, e per attribuire le cariche rispetto al potere elettorale. Quindi è stata una invenzione importante, che ha funzionato molto bene centralmente e che funzionerebbe ancora.
4: Era abbastanza un oscuro seconda fila della Democrazia Cristiana. Come ha fatto a inventarlo e a crearlo e farlo diventare un pezzo così importante della storia della politica italiana?
3: Questo non lo so, presumo che avesse letto qualche libro sulla teoria delle coalizioni. La teoria delle coalizioni di scienza politica si basa proprio su questo: valutare la forza dei partiti e dei dirigenti e attribuire le cariche proprio in base a quella forza. Io non so se Cencelli leggesse l'inglese o se fosse un esperto di scienza politica, dubito, ma se qualcuno gliene ha parlato, ha imparato benissimo.
4: Senta, è diventato, come dire, un sinonimo di storia della Democrazia Cristiana, principalmente questo manuale Cencelli. È stato quello il partito che più di altro l'ha applicato o alla fine lo hanno applicato tutti?
3: Ma credo che lo applicassero anche gli altri, senza dirlo. Non i comunisti, che avevano altro tipo di valutazione, ma certamente in parte nei socialisti c'era anche questo, di sicuro. Ed funzionava anche negli altri partiti più o meno, come dire, esplicitamente. Credo che sia stata un'invenzione importante.
1: Prima di chiudere torniamo a Roma, spin time, novità non ce ne sono, le famiglie che abitavano nell'immobile sgomberato sono ancora per strada, vogliamo farvi sentire la voce di Sabina Guzzanti, una delle tante artiste e artisti che li stanno supportando, questa mattina è stata nostra ospite a Itaca.
5: Sono commossa e sorpresa quando vado lì a vedere come questo patrimonio di conoscenza democratica organizzativa sta funzionando, perché comunque coordinare sono tantissimi volontari, ci sono 18.000 gruppi su WhatsApp per ogni cosa e le persone, benché chiaramente affaticate, che sono state gettate sull'asfalto a 45 gradi dal giorno alla notte con un incendio che tutti pensiamo sia doloso peraltro, ma questa faticosa democrazia, che è comunque il metodo imparato dentro Spin Time, anche adesso è stato applicato e direi che funziona, insomma, ovviamente imperfetto come tutte le cose umane, ma è commovente, ecco, vedere come da un giorno all'altro si è trasformata quella strada in un posto comunque decente, con bagni, acqua, cibo, insomma il minimo del comfort. Anche facciamo anche un, insomma, cinema la sera per i ragazzini, cartoni animati, su per lo più vengono un sacco di artisti a portare solidarietà.
1: È tutto per questa edizione.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
2: こんばんは皆さん。さあ、ラジオの音量上げて。Please Kill Me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろん、デラウリス。いつも、そして、オッシディアナと、時々、ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ！わーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわー。Buonasera, io sono qui live, sono De Lauris, questa è Please Kill Me che non va in ferie, neanche quando ci vanno tutti gli altri. Siamo proprio un po' talmente alternativi che non andiamo in ferie. Però anche se Nico non è andato in ferie, però adesso stasera non c'è. Eventualmente se volete mandare un messaggio, io sono qui, il numero è 333 180 94 94, e purtroppo in questa afosa giornata che segue a giornate afose, che sarà sempre peggio perché questo caldo è più di ieri, meno di domani, come si diceva per altre cose più felici, e niente, dobbiamo annunciare un lutto. Cioè, un lutto sapete già che è quello di Francesco Guccini, al quale voglio dedicare anche questa trasmissione. Sarà molto incentrata sui pezzi di Francesco Guccini, sui cui sono particolarmente legata, anche perché ha accompagnato la colonna sonora della mia gioventù, e poi perché anche sono molto contenta, orgogliosa di avere questo totem condiviso alla Sala della Musica, dove ci siamo noi Raff Punk insieme ai Gaz Nevada e a Francesco Guccini, quindi proprio una cosa che mi fa molto piacere. Però c'è anche un lutto molto più vicino, molto così, un ex redattore di questa radio che se n'è andato, e che veramente mi dispiace molto, perché cioè, insomma, Guccini non lo conoscevo, un mito, eccetera eccetera, però Luca Gazzotti era un amico, e anche lui è stato molto importante dai microfoni di questa radio, e quindi a lui dedico questo pezzo pezzo che va adesso, che è un pezzo di Guccini tratto da Folk Beat. Non so come sia adesso sinceramente questo disco, perché probabilmente l'ho pestato notevolmente all'epoca che avevo una fonovaligia, quindi i dischi erano molto molto vissuti e molto consumati. Questo pezzo si intitola Il Sociale.

Quello che avete sentito, appunto, erano due pezzi, sia prima c'era l'antisociale e poi il sociale. E quindi questi uno, erano uno l'opposto dell'altro, ma abbastanza simili. E adesso voglio passare invece a una cover. Questa è la cover di Vedi Cara fatta da Vinicio Capossela, che a me sembra una cover abbastanza molto bella, devo dire. Vedi Cara.

Questa era Vinicio Capossela, questa cover di Vedicara. Me l'ho trovata molto, molto struggente, molto dolce. Francesco Guccini lo conosciamo, beh, io insomma l'ho ascoltato molto quando ero più piccola, devo dire la verità, quindi. E questa è la canzone che si cantava più spesso, se qualcuno aveva una chitarra in mano, e ovviamente veniva. Questa era tra le prime che si facevano.

La locomotiva, un brano che tutti conoscono, almeno quelli della mia generazione, sicuramente l'hanno cantata vicino a qualcuno che suonava la chitarra. Siete sempre all'ascolto di Radio Città Fujiko, questo è Prischilmi che non va in vacanza, quindi siamo qui live, potete mandare un messaggio al 333 180 94 94. E sto dedicando un po' la puntata a Guccini e vorrei mettere anche uno dei brani più famosi di Guccini, e Dio è morto. Ce ne fate tanti comunque, brani molto che si ricordano, anche molto orecchiabili. Dio è morto, l'hanno fatto tutti praticamente. Infatti, adesso vi manderò una cover, forse una delle meno famose perché. L'ha fatta Ornella Vanoni, l'ha fatta Caterina Caselli, vabbè, i Nomadi non era una cover, cioè la facevano proprio come loro pezzo. Dio è morto, un pezzo che è stato ispirato a Urlo di Ginsberg, perché comunque Guccini era uno che un letterato, infatti a un certo punto della sua vita ha cominciato a farlo scrittore, ha scritto dei libri anche insieme a Loriano Machiavelli. E quindi una persona di cultura e questo brano ispirato appunto a Urlo di Ginsberg, ispirato praticamente dalla Beat Generation, ed era un mondo in cui si criticava molto, però allo stesso tempo c'era ancora un po' di speranza per il futuro, cosa che non c'è più adesso. E vi mando la versione dell'invasione degli omini verdi di Dio è morto.

0: Eh beh, insomma, questo finale lasciava comunque un po' di speranza, lasciava un futuro aperto, cosa che era più facile avere in quel periodo, un po' più difficile adesso praticamente. Dunque, adesso abbiamo un minuto di pubblicità e dopodiché siamo sempre qui live, quindi se volete scrivere un messaggio il numero è 333 180 94 94, quindi attenzione, un minuto di pubblicità e non andate via.
1: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
0: Ed eccoci tornati. Beh, grazie del messaggio che mi chiedevano il titolo del primo brano. Allora, il titolo del primo brano in realtà erano due, perché sono due titoli che si complementano, perché uno era l'antisociale e l'altro era il sociale. È tratto da Folk Beat, è un album molto molto vissuto, è un album, questo non so se è il primo, dove Guccini non ha la barba, è giovane e ci sono un sacco di pezzi leggendari come Statale 17, Noi non ci saremo, Morte di SF, Venerdì Santo, la canzone del bambino nel vento. Quindi è un album che io ho amato e è suonato veramente tanto e ho messo su il vinile, appunto. Quindi grazie comunque per la domanda. E adesso metto un altro brano che forse adesso molti hanno passato in memoria di Guccini, ma questo qui non lo passa mai nessuno, chissà perché.
4: Una bolognese me la fate fare? Anche questa è una canzone ecologica. Esisteva in quel di San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna, una fiera mercato molti anni fa di prodotti ortofrutticoli. Cioè, in quei tempi così belli, felici, eccetera, non esisteva il denaro, ogni scambio avveniva in natura. E uno andava là con queste cose, si scambiava e tornava a casa contento, no? La canzone, nella fattispecie, narra la storia di un giovinetto che va là con due piccioni da vendere. Scambi due piccioni con una giovinetta, con quello che ne segue.

facile. Dice, sono stato alla fiera di San Lazzaro, lì o là, ho comprato due piccioni, com'erano belli, com'erano buoni. La scelta fuori una ragazzola, oi lì, oi, cioè balsa una sovina. La scelta fuori una ragazzola.

cosa volete per i due piccioni, domanda la ragazza. E il giovine, che non sa cosa volere, cioè probabilmente il piccione era merce proibita che non poteva essere scambiato in pubblico. Difatti i giovani se la scambiano nascostamente. Alla porta ed entra una porta.

maniera. Cioè, mi dispiace che voi non abbiate capito, probabilmente. È una danza, una danza rituale, fallica, molto antica. Sulla sottana giù le braghe, dice la canzone. C'è questo bel movimento, così, no? Tac, tac. Mentre i giovani sono lì che si scambiano il piccione, compare il terzo incomodo, il voyeur. Che poi una voyeur, una laida vecchiaccia, la scelta fuori una brutta fucciazza, e lì, oi, la scelta fuori una brutta.

molto meravigliata, lei che dice cosa fanno, spaccaccioni. Il giovane sorpreso in questa... Esatto. Batte tutti, cioè dicevo ultimamente che a Monaco non è ancora prevista come specialità olimpionica l'acciatura della fessa. Sono 3 secondi, zip, è un lampo, velocissimo, 3 secondi, 2 decimi. E dice la prima cosa che gli passa per la testa, siamo qui che giochiamo alla merla, oila, siamo qui che giochiamo alla merla, oila. Ma la vecchia non si fa ingannare da queste cose, la vecchia dice, ragazzo mio, ai miei, dice, voi non state giocando alla merla, buffoncelli, altro gioco, c'è la merla, amico, e anche mi era amico, mi era amico. C'è la merla, amico, e anche mi era amico, mi era amico. Questo stacco della lingua mi... Quaian, se la merli mi quaian, vuol dire se la merli i miei quaglioni, cioè i quaglioni sono delle quaglie. La vecchia dice sì, la merli i miei quaglioni, no? Cioè, cita. Poi la vecchia ricorda con le leopardi, le rimembranze, dicevamo, vero? Anche a me quando era giovinazza, quando ero giovinaccia, no? Anche a me quando era giovinazza, oi lì, oi là. A noccia pedi, bizzulon, cum eram, bicum eram. Bonna noccia pedi, bizzulon, cum eram, bicum eram. Che ne ho presi dei pezzoloni. Ora, si ignora esattamente cosa sia il pezzolone. Il pezzolone potrebbe essere, vedi tu, un sacerdote di questo culto piccionico che esisteva là. Oppure pare però da alcuni studi più recenti che il pezzolone sia un'antica misura bolognese, stevi il braccio, la pertica e il pezzolone, per grosso modo. Però la vecchia nel finale svela il suo laido retroscena, non nel senso buono della parola, cioè non... è discutibile il senso buono trattandosi del retroscena della vecchia, però c'è da spiegare cos'è prima il fittone. Chiamasi fittone il normale paracarro, cioè quelle cose così, no? È anche

Eh beh, Guccini era anche un uomo di spirito che sapeva anche intrattenere e far ridere quando era l'occasione, come questo pezzo che sicuramente non si può ascoltare senza mettersi almeno perlomeno un sorriso. E quindi adesso volevo continuare con sì, questo vuole dire che è un pezzo del 73, che è la Fiera di San Lazzaro, ed un pezzo che non l'ha scritto lui l'ha rifatto in chiave comica, ma sono questi pezzi della tradizione bolognese, è tratto dall'album Opera Buffa. Io ci tengo anche a precisare che sono tutti vinili, perché alcuni veramente sono tutti un po' messi male, devo dire la verità, quindi se li dovessi andare a vendere mi darebbero niente perché sono tutti stropicciati. Adesso invece volevo andare con una cover, cioè questo è un pezzo molto famoso, l'hanno coverata in tanti, viene riportato molto spesso. Adesso che è morto Guccini, molto spesso si cita L'Avvelenata. Io però vi ripropongo questa versione fatta insieme a un altro grande cantautore che anche lui ci ha lasciato già da un bel po' di tempo, che era Enzo Iannacci, e questa è L'Avvelenata.

0: Grazie. Grazie.
1: Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, quali conclusioni? Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Ma ve lo ammetto che mi sono sbagliato, e accetto il crucifisso.

0: E così questo era invece un live tra Francesco Guccini e Enzo Iannacci. Mi è stato richiesto di nuovo di dire il titolo del brano all'inizio, lo ripeto, erano due, era l'antisociale e il sociale, tratto da Folk Beat. Mentre adesso voglio mandarvi un'altra cover, invece i pezzi che ho trovato più coverati sono un po' sempre quelli, quindi scusatemi se vi ripropongo dei brani che vi mandato prima, però prima vi ho mandato il brano fatto da Guccini, adesso mi posso mandare la cover, quindi non è proprio esattamente la stessa cosa. Il numero per i messaggi è 333-180-94-94. Ricordo che questa è la città Fujiko, e quindi io sono qui dal vivo a sudare. Siamo una radio in vacanza, e io no, non sono in vacanza. E quindi adesso vi mando invece la cover della locomotiva fatta dai Modena City Ramblers.
1: Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia un'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.

È un po' lungo questo brano della locomotiva, questo pezzo è fatto dai Modena City Ramblers con il contributo dei Gang e anche con l'inserimento di un paio di riff irlandesi, uno dei Pogues e un altro tradizionale. È un po' lungo, ma l'ho lasciato andare perché comunque è molto, insomma, molto significativi. E ricordo che anche la trasmissione è dedicata interamente a Guccini, alle sue cover, a chi ha fatto cover, però voglio ricordare anche Luca Gazzotti, che è stato un redattore di questa radio, tra l'altro anche molto proficuo, molto bravo, e che trasmetteva quando ancora io non trasmettevo, quindi già da un po' di tempo. Anche lui ci ha lasciato ed era anche abbastanza giovane, cioè molto giovane direi. E siccome così mi è stato chiesto appunto che brani erano quelli all'inizio, che erano il sociale e l'antisociale, questo disco Folk Beat è un disco dove ci sono delle ballate, quelle ballate che appunto si cantavano una volta con la chitarra nelle osterie, cosa che adesso non succede più purtroppo, ma era veramente molto bello. E questo invece è Stasera alle 17.

0: Statale 17, anche questo è un po' un flash nel passato perché ci ha fatto venire in mente quando si faceva l'autostop e oltretutto con questo caldo anche abbastanza sembrava di viverla questa situazione perché la stiamo vivendo adesso anche questo caldo tremendo, sebbene che probabilmente nel 73 non fosse proprio così caldo come oggi. Non credo che nel 73, almeno io non ricordo, mi sembrava che a quell'epoca se si arrivava a 33 gradi, 34, ma la gente già si lamentava tantissimo. Non so se c'è tempo per un brano, credo di no, quindi magari ve lo metto in sottofondo e avevo tirato giù un po' di cover, quindi con questa vi saluto, io sarò qui probabilmente anche domenica prossima, non so se sarò qui insieme a Nico o Sidiano, Sidiana credo che sia un po' in vacanza. Nico no, perché qui noi magari però è in giro anche se non è in vacanza, quindi voglio ricordare di nuovo Guccini per aver accompagnato la colonna sonora della mia gioventù, insomma, e poi Luca Gazzotti, ricordo di nuovo Luca Gazzotti che ci ha lasciato molto prematuramente. E con questa vi lascio di nuovo, vi lascio con la pubblicità e a risentirci domenica prossima. Ciao ciao da De Lauris.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Radio Città Fujiko.

0: un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: FM.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: La bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.